Not now. I ain't ready. When I say Alora, I ain't ready yet. Alora, che bella cosa, nasce un altro sole.